epa mi, mama da batiri koi epa ti, mama da batiri koi epa mi, mama da batiri koi epa ti, mama da batiri koi epa mi, mama da batiri koi epa ti, mama da batiri koi epa mi.